Dito. BLS response. Fall. Engine 136 and RA-133. Vista del Lago Care. At 1817, Avenida del Diablo. 31.